0: 101.3 FM.
1: Kabar di Berlinan Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3 FM.